0: Planet News.
1: Ricercatori giapponesi e olandesi hanno sviluppato un'innovativa plastica biodegradabile che si decompone anche in mare senza rilasciare microplastiche. Una plastica rivoluzionaria, resistente, stabile e riciclabile, che si degrada anche nell'acqua marina in composti metabolizzabili e non tossici, senza produrre le famigerate microplastiche.
2: Ciò potrebbe rappresentare una svolta epocale nella lotta all'inquinamento da plastica, un'emergenza globale che sta compromettendo la salute dell'ambiente e molto probabilmente anche la nostra, proprio attraverso i minuscoli frammenti di materiali plastici che finiscono nel nostro organismo attraverso la catena alimentare e l'aria che respiriamo. Secondo vari studi, infatti, ogni anno ciascuno di noi ingerisce e inala mezzo chilogrammo di plastica ogni anno, microplastiche e nanoplastiche che si accumulano praticamente in ogni tessuto e organo del nostro corpo.

0: trovato il contatto, era solo in un sogno. E ti giuro sarebbe bellissimo se ti toccassi da sveglio.
1: Planet News.
2: Lo sappiamo, andare in bici fa bene alla salute e rappresenta una fantastica alternativa ai trasporti ad alta intensità di carbonio e di gas. Ma vi siete mai chiesti quale paese europeo è più avanti in tema di programmi di mobilità ciclabile, incoraggiando quindi i pendolari a passare alle due ruote a pedale? E quali invece sono in ritardo? Non possiamo non partire dai Paesi Bassi, la patria delle biciclette. Le aziende premiano i pendolari in bicicletta con 0,19 euro al chilometro, una spesa che il governo permette di detrarre dalle tasse. Segue a ruota, il caso di dirlo, il Belgio, che offre un sistema simile a quello dei Paesi Bassi. E poi c'è la Francia, anche qui i pendolari possono richiedere fino a 0,25 euro per ogni chilometro percorso in bicicletta per recarsi al lavoro.
3: In Lussemburgo invece ci si reca al lavoro in bicicletta e si

0: 1 euro per ogni chilometro percorso per recarsi al lavoro. Attenzione però al fatto che il tetto massimo è di appena 25 euro al mese.
1: Solo musica di gran classe. Questa è Radio Monte Carlo TV. I grandi nomi della musica internazionale, il meglio della musica pop, soul e R&B e l'esclusiva selezione di Monte Carlo Nights. Seguici sul canale 716 di Sky e 67 di TV Sat. Radio Monte Carlo TV. Musica di gran classe.

0: Planet News.
1: Una biblioteca itinerante che si sposta in una valigia per promuovere la cultura della sostenibilità ambientale è quella dell'ARPA Puglia, l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale, ed è una piccola biblioteca ambientale che, a partire da Trinitapoli in provincia di Barletta Andria Trani, farà tappa in diverse scuole della Puglia.
2: Il progetto riguarda la realizzazione di laboratori e prestito di libri a tema ambiente. La valigia, infatti, che contiene pubblicazioni scientifiche ma attraenti per illustrazione, grafica e testi, è volta a sviluppare una coscienza ambientale nei più giovani. Questa piccola biblioteca resterà lì per un mese per poi andare in prestito a nuove classi e nuove scuole della Puglia.

0: Planet News.
1: Quest'anno il 2023 è stato l'anno più caldo mai registrato dal pianeta da quando appunto si controllano le temperature, era il 1850. Quelle della superficie della Terra e degli oceani si sono innalzate di 1,1 grado rispetto alla media del XX secolo. E i dati della Coldiretti sono chiari. Uno dei settori più colpiti è quello dell'agricoltura.
2: I danni alle coltivazioni ed infrastrutture supereranno i 6 miliardi a causa dei cambiamenti climatici. I numeri parlano chiaro. Tagli per la produzione di grano, ciliegie, pere, il raccolto di miele addirittura è sceso del 70% rispetto allo scorso anno, cali anche per pomodori e vendemmia.
0: I più grandi successi degli anni 80.

0: Planet News.
1: L'agenzia spaziale l'ESA ha siglato un nuovo contratto con la francese Thales Alenia Space per la costruzione di parte dei satelliti che comporranno la costellazione Iride. È un'opera italiana unica nel suo genere, dal valore complessivo di 1.300.000 euro, composta da decine di satelliti di vario tipo e di varie dimensioni.
2: Monitorerà ciò che accade sulla Terra, sorveglianza idrogeologica dei litorali, degli incendi boschivi, della qualità dell'aria, passando per le condizioni meteorologiche e per il controllo del traffico marittimo. La costellazione Iride sarà operativa dal 2026, con i primi lanci dei satelliti già l'anno prima. Radio.

0: Planet News.
1: Conoscete lo zifio? Questo cetaceo, considerato tra i più timidi, è distribuito nei nostri mari dove pratica immersioni da record. Scopriamo di più su questa interessante specie. Potremmo scambiarlo a prima vista per un delfino oppure confonderlo con una balenottera comune per via della pinna caudale non così alta. In realtà è un cetaceo incredibilmente raro da avvistare nei nostri mari. La specie misura mediamente 7 metri e ha una colorazione sul verde-marrone. Il colore si differenzia in base al sesso e all'età degli esemplari. Lo zifio è distribuito prevalentemente nel Mar Ligure e nel Tirreno centrale, dove si muove in piccoli gruppi costituiti da 2 fino a 7 individui. Predilige in genere le acque profonde, dove si immerge in apnee spettacolari lunghe circa un'ora. Lo zifio è inserito nel database della lista rossa dell'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura e classificata globalmente come minor preoccupazione.
0: Con Monte Carlo Nights, la grande musica ti accompagna dalle 22, solo su Radio Monte Carlo.
2: Monte Carlo Nights.
3: Every little thing she does is magic. Everything she do, it turn me on.
2: La musica più glamour.
4: You took the part that once was mine.
2: Monte Carlo Nights.
0: I suoni di domani.
2: Le emozioni di sempre. Monte Carlo Nights.
0: Monte Carlo Nights con Nick the Nightfly. Dal lunedì al giovedì dalle 22. Solo su Radio Monte Carlo.

0: Planet News.
1: Il rispetto dell'ambiente è un tema che ricorre spesso durante l'anno grazie a iniziative come la Settimana Europea della Mobilità, la Giornata Mondiale della Terra, quella dell'ambiente, quella degli alberi e altre ancora. Sono diversi i consigli che ricorrono in queste occasioni, ma quali sono i 10 più ricorrenti?
2: Scegliere tessuti naturali, riciclare la plastica e usare prodotti riutilizzabili, scegliere prodotti locali a chilometro zero, ridurre gli sprechi alimentari e di acqua, staccare la presa degli elettrodomestici inattivi e non lasciarli in stand-by, camminare a piedi o muoversi in bici, seguire un'alimentazione sana e sostenibile, fare la raccolta differenziata, preferire gli oggetti di seconda mano agli articoli nuovi, amare la natura che ci circonda e rispettare la fauna.

0: fix what up.
1: Corso dedicato alle scuole primarie della Val di Nievole, provincia di Pistoia, per sensibilizzare ed educare gli alunni alla tutela ambientale. L'iniziativa è promossa dal Club Inner Wheel Pistoia Montecatini Terme, che ha bandito il concorso Salviamo le api, salviamo il pianeta, riservato alle scuole primarie per l'assegnazione di 2 borse di studio.
2: Scopo dell'iniziativa è quella di sensibilizzare ed educare gli alunni alla tutela ambientale, con l'obiettivo primario di evidenziare il ruolo fondamentale svolto dalle api nell'ecosistema. Le classi possono partecipare con 1 o più elaborati realizzati nella forma espressiva prescelta, grafica, letteraria, multimediale. Il termine per l'adesione al concorso è il 15 dicembre. Gli elaborati dovranno essere consegnati entro il 31 marzo 2023.
3: Radio Monte Carlo.
4: RMC Marine è la web radio dedicata agli amanti del mare e della navigazione.
5: Ogni giorno informazioni utili per tutti i naviganti. Il bollettino del mare, le segnalazioni della Guardia Costiera e l'agenda dedicata alla nautica. E naturalmente il meglio della musica soul, lounge e chill out.
4: Ascolta RMC Marine sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.

0: Planet News.
1: Particelle di microplastiche nell'aria respirata dai delfini è quanto emerge da una ricerca pubblicata su Plos One e condotta dagli scienziati del College of Charleston in South Carolina. I ricercatori hanno raccolto campioni di aria espirata da 5 delfini nella baia di Sarasota in Florida e 6 delfini nella baia di Barataria in Louisiana. Dalle analisi dell'aria raccolta sono emerse microplastiche in tutti gli 11 esemplari, per cui si pensa che le plastiche inalate siano trasportate dall'aria. Anche se gli autori sottolineano che questi risultati sono preliminari e che saranno necessari ulteriori approfondimenti per quantificare meglio il grado di esposizione tra i delfini nelle zone interessate, già questi allarmanti dati fanno a giusta ragione supporre che l'inalazione potrebbe rappresentare un'altra via chiave di esposizione alla microplastica per i delfini, oltre naturalmente all'ingestione.

0: Planet News.
1: Ve ne parlavamo in apertura di programma, oggi giornata dell'ambiente, tante iniziative nel nostro paese. Volevamo segnalare Puli Fondali e Puli Spiagge, che è uno storico progetto della Federazione Pesca Sportiva Italiana e dell'attività subacquea. Tante città aderiranno, ma il punto centrale sarà il progetto a Venezia. Pensate che i volontari si occuperanno della pulizia dei canali viaggiando su barche a remi e anche a motori. Tanti eventi dedicati ai bambini. Un altro che volevamo mettere in evidenza è quello di ARPA Piemonte per l'educazione ambientale dei piccoli Albertini di Torino.
2: L'obiettivo è sensibilizzarli alla sostenibilità, al riciclo e al rispetto della natura. Gli allievi saranno coinvolti nel progetto Favola Alberi per realizzare un albero da portare all'interno della propria scuola. Tra gli eventi da non perdere per questa giornata a Milano, il Green and Blue Festival, che ospita 3 giorni di talk, dibattiti e workshop sul tema della sostenibilità.
3: Entra anche tu nel club più elegante e raffinato.
4: Monte Carlo Night Club, a time to dance, to move, to get into the groove.
3: Venerdì dalle 22, Nick the Nightfly ti invita a Monte Carlo Night Club.
4: Yeah, it's Monte Carlo Night Club.
3: Monte Carlo Nights Club, un'emozione lunga una notte.
4: Monte Carlo Nights Club, the finest music from around the world.
3: Monte Carlo Nights Club,
4: ogni venerdì
3: dalle 22
4: on Radio Monte Carlo. Nice one.
3: Monte Carlo Nights Club.

0: Planet News.
1: In Sardegna, infatti, il progetto Oasi del Cervo e della Luna coniuga tutela ambientale e inclusione sociale. Siamo nella riserva del WWF di Monte Arcosu, dedicata alla protezione del cervo sardo. L'iniziativa coinvolge persone fragili e provenienti dal circuito penale, offrendo opportunità di lavoro attraverso la conservazione e lo sviluppo sostenibile del territorio. Con 2 milioni di euro già investiti e altri 6 in arrivo, il progetto mira a creare strutture ricettive eco-friendly e ad educare i giovani alla sostenibilità, combinando innovazione sociale e partecipazione pubblica e privata.

0: Planet News.
1: Infilza i mozziconi di sigaretta uno dopo l'altro fino a creare uno spiedino di rifiuti col bastone appuntito. Cammina piano lungo le vie di Novara, battendo i cespugli in cerca di bottiglie di vetro, plastica, cartacce e lattine. Bisogna tenere pulito, dice semplicemente Renata, 85 anni, ex volontaria in ospedale.
2: È una dei circa 30 pensionati che ogni mercoledì mattina mettono vestiti comodi, scarpe da ginnastica con bastoni, guanti, sacchi e raccolgono rifiuti di ogni genere, indossando una pettorina verde fosforescente con il logo di Novara Green.
3: Radio Monte Carlo.
4: Viaggio a volo radente sul Pacifico, dalla cima di un vulcano spento delle isole Hawaii, e poi sul Messico e le isole dei Caraibi, e ancora il blu dell'Atlantico fino al giallo del Sahara, i deserti dell'Arabia, e più in là le cime innevate del Nepal, per arrivare sulle risaie della Cina, e poi ancora il blu profondo del Pacifico, fino alla cima di un vulcano spento. Viaggio attraverso la musica e il tempo, senza confini.
5: Radio Monte Carlo, Voyage Voyage, è la web radio dedicata ai viaggi, viaggiare ascoltando. Da oggi si può. Disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.

0: Planet News.
1: Parliamo di questa app per invogliare i cittadini ad attuare comportamenti sostenibili, rispettosi dell'ambiente e utili a limitare le emissioni di CO2. Si chiama Climate Campaigners ed è stata presentata nei giorni scorsi a Milano. Quattro gli ambiti che vedranno impegnati gli utenti, dal risparmio energetico alla mobilità, passando per il contrasto allo spreco alimentare e l'adozione di scelte di consumo meno impattanti. Attraverso l'app ogni utente potrà scegliere in cosa migliorarsi e mettersi alla prova accettando le sfide proposte, ad esempio scegliendo la sfida lavaggio a secco. Si riceveranno così consigli su come lavare i vestiti in modo sostenibile, riducendo lo spreco di acqua, elettricità ed eliminando detergenti chimici. Scegliendo invece la sfida entra nel circuito del riciclo, verranno proposti suggerimenti su come attuare una corretta raccolta differenziata. Superando le sfide si potranno guadagnare sconti e agevolazioni presso le attività commerciali che aderiranno all'iniziativa e si darà un contributo prezioso alla riduzione delle emissioni. Già 13 città nel mondo hanno reso disponibile l'app per i propri cittadini.

0: Planet News.
1: Il Piemonte è la regione che produce più elettricità del fotovoltaico, seguita da Lombardia e Veneto. La Valle d'Aosta è la regione più efficiente nel produrre corrente dal sole. Seguono l'Emilia-Romagna e il Piemonte. Lo stabilisce una ricerca di ACEPER, l'Associazione dei consumatori e produttori di energie rinnovabili. L'associazione, che riunisce 10.000 impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.

0: Planet News.
1: Si chiama Global Livability Index ed è la classifica annuale delle città più vivibili al mondo. Si tratta di un report stilato dall'Economist Intelligence Unit che misura la vivibilità utilizzando diversi fattori come la stabilità politica, la cultura e l'ambiente, l'istruzione e le infrastrutture. E al primo posto nel 2022 c'è Vienna, la capitale austriaca che ha già vinto questo titolo in altre edizioni. Le città italiane invece arrancano. Milano è la prima italiana in classifica, ma solo 49esima nella classifica generale. Bene invece tutte le capitali del Nord Europa.

0: Planet News.
1: A Torre Beretti e Castellaro, un piccolo comune di 500 abitanti nella bassa Nomellina, dovete sapere che l'amministrazione sta lavorando per tagliare le bollette di residenti e imprese. Grazie ai pannelli fotovoltaici installati sul territorio, il comune produce energia elettrica che ora vuole regalare ai cittadini. Il surplus di energia può essere venduto alle società energetiche, ma il comune preferisce donarla proprio ai cittadini. Le modalità con cui verrà attuata l'iniziativa non sono ancora del tutto note e saranno chiarite la prossima settimana, quando si terrà una riunione con la cittadinanza. Sembra però che non tutti i 500 residenti potranno aderire all'incentivo, ma solo alcuni di loro, scelti in base a criteri di bisogno e onestà. Il comune punta però a installare ulteriori pannelli solari che potrebbero fornire energia gratis a gran parte del paese.
2: Radio Monte Carlo.
0: Le canzoni più belle del momento le ascolti solo su Radio Monte Carlo Hits.
3: Adele, I Drink Wine.
4: You better believe for you I've cried.
3: Beyonce, Cuff It.
5: Not tonight. Roll it up, roll it up tonight.
3: Taylor Swift, Antihero.
6: I have this thing where I get older but just never wiser.
0: Radio Monte Carlo Hits è disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.

0: Planet News.
1: Chi si trova in Italia può davvero ritenersi fortunato. Il nostro paese è tra i migliori in Europa per qualità dell'acqua del rubinetto. Circa l'85% dell'acqua potabile italiana proviene da fonti sotterranee, tutte attentamente monitorate dalle autorità sanitarie e dai gestori dei servizi idrici. E questo controllo, esteso lungo tutta la filiera, dalla captazione fino alle tubazioni nelle nostre case, va a garantire l'accesso ad un'acqua di qualità eccellente.
2: Per rispettare l'obiettivo dell'Agenda 2030 di garantire l'accesso universale all'acqua potabile, occorre garantire non solo la disponibilità dell'acqua, ma anche la gestione sostenibile delle risorse idriche. E questo significa proteggere le sorgenti d'acqua, minimizzare la perdita d'acqua attraverso le reti di distribuzione e assicurare che l'acqua pulita sia trattata in modo sicuro e sostenibile prima di essere restituita all'ambiente.

0: Planet News.
1: La Corea del Sud è diventata il secondo paese, pochi giorni dopo la Danimarca, ad annunciare un piano ambizioso volto a trasformare il modo in cui produciamo e consumiamo il cibo per sostenere l'industria alimentare a base vegetale e promuovere alternative alle tradizionali proteine animali. Questa iniziativa riflette la crescente tendenza globale verso gli alimenti a base vegetale e il riconoscimento della necessità di un sistema alimentare più sostenibile. La rivoluzione alimentare a base vegetale sta infatti prendendo piede in tutto il mondo, spinta dalla crescente consapevolezza dei consumatori sul benessere degli animali, dalle preoccupazioni ambientali e dal desiderio di opzioni dietetiche più sane. La Corea del Sud ha scelto di abbracciare questo movimento con una visione audace per il futuro. Il governo sudcoreano prevede che il mercato globale degli alimenti a base vegetale raggiungerà la cifra di 35.000 miliardi di won, cioè 25 milioni di euro, e questo entro il prossimo decennio, a dimostrazione del suo impegno nel promuovere la crescita di questo settore.
0: Con Monte Carlo Nights, la grande musica ti accompagna dalle 22.

0: Planet News.
1: Oggi festeggiamo un doppio fiocco tra le Alpi, due meravigliosi cuccioli di lince euroasiatica che sono venuti al mondo. Sono i piccoli di Thalia, una delle tre femmine reintrodotte in natura a Tarvisio nel piano della conservazione e del recupero della specie. Immaginate la felicità dei ricercatori ed esperti che li hanno trovati individuando la tana di mamma Thalia.
2: Grazie al collare che Thalia ha. Thalia ha dato alla luce i suoi cuccioli sotto un albero caduto che li ha protetti dalla pioggia. Un piccolo miracolo considerando le minacce per la specie, impoverimento genetico, frammentazione dell'habitat e bracconaggio, infatti, hanno decimato questo elegante selvatico.

casa. Per favore ricordiamoglielo al mondo chi eravamo e che potremmo ritornare. Passo la vita sperando mi capiscano, amici, amori affini prima che finiscano, e ancora sempre solo una strada la stessa. Scelgo sempre la più lunga, la

0: Planet News.
1: Non solo miniere, una parte di materiali critici sempre più necessari alle nostre produzioni può essere ottenuta anche attraverso l'economia circolare, estraendo i materiali da rifiuti elettronici e simili.
2: E entro luglio nel Lazio partirà presso il sito industriale di Itelium Regeneration il primo impianto in Europa per la produzione di ossidi e carbonati di terre rare da riciclo chimico di magneti permanenti esausti, estratti da hard disk, motori elettrici a fine vita ed altro. Si tratta di un progetto pilota, mentre quello su scala industriale dovrebbe partire tra settembre e ottobre.
3: Non importa cosa trovi alla fine di una corsa, l'importante è quello che provi mentre stai correndo. Running Radio, la digital radio che ti dà il pieno di carica, con la musica giusta per sfruttare tutta la tua energia. Puoi andare in qualsiasi direzione, correndo lento,

0: Planet News.
1: L'Australia si è impegnata per la prima volta all'obiettivo di emissioni nette zero entro il 2050. L'obiettivo prescrive un taglio delle emissioni entro il 2030 di almeno il 43% rispetto ai livelli del 2005, tanto per cominciare. E il passaggio della legge è stato salutato dal governo come la fine di un decennio di inazione sul clima sotto i precedenti governi.
2: Sì, ha riscosso ampio sostegno da tutti i gruppi parlamentari e non, anche dagli stessi imprenditori. Uno dei maggiori esportatori al mondo di carbone e gas naturale, l'Australia, era stata finora restia nell'adottare obiettivi climatici, anche se è stata colpita, e lo sappiamo bene, da feroci incendi boschivi e alluvioni. E i combustibili fossili, in particolare carbone e gas, rimangono centrali per l'economia australiana, rendendo l'azione sul clima un argomento contestato.

0: Planet News.
1: A Napoli debutta Sea Beyond Ideas Box, un progetto educativo che mira a sensibilizzare i giovani sull'importanza della tutela del mare. Questa mediateca portatile interattiva è stata creata per coinvolgere scuole e comunità locali attraverso video, libri e attività didattiche.
2: Sviluppata da Prada ed UNESCO, l'iniziativa vuole insegnare ecologia marina e stimolare azioni concrete per proteggere gli oceani, affrontando problemi come l'inquinamento e la salvaguardia della biodiversità. Quella di Napoli è un'esperienza pilota. I contenuti del progetto saranno riproposti in 8 aree della Francia e in 2 comunità in Burundi e in Costa d'Avorio.
0: Porta sempre con te Radio Monte Carlo e scopri le playlist, le news e le interviste. Ascolta i podcast e le oltre 20 web radio. E grazie al servizio Sveglia puoi iniziare la tua giornata con la musica di gran classe. Scarica la nostra app ed entra nel mondo esclusivo di Radio Monte Carlo. Radio

0: Planet News.
1: Una scoperta affascinante ha rivelato che una piccola felce della Nuova Caledonia possiede il genoma più grande del mondo, battendo tutti i record precedenti. La specie ha un genoma 50 volte più lungo di quello umano e il 7% più lungo della precedente specie detentrice del record. Con 416 cromosomi in ogni cellula rispetto ai 23 degli esseri umani, se il DNA della felce fosse srotolato, supererebbe in altezza il Big Ben di Londra. La scoperta solleva molte domande riguardo ai limiti superiori della complessità genetica e della biologia delle piante. Il dottor Ilya Leitch, un ricercatore senior di Kew Gardens, ha sottolineato come la diversità genetica delle piante sia straordinaria e come questo debba farci riflettere sul loro valore intrinseco all'interno della biodiversità globale.

0: Radio Monte Carlo Planet.
1: Volano le libellule sopra gli stagni.

eccomi, son tutto un fremito. Ehi. Passano alcune musiche, ma quando passano la terra tremera. Sembrano esplosioni inutili.

0: Mi riconosci le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te.
1: Radio Monte Carlo.

0: Planet News.
1: L'iniziativa di Nashtel Coolers nelle Filippine rappresenta un importante passo avanti nella lotta contro l'inquinamento da plastica e nell'utilizzo di risorse sostenibili. Grazie all'ingegno di Tamara e David, i rifiuti di cocco, altrimenti destinati alla combustione, vengono trasformati in un isolante naturale che sostituisce il polistirolo di plastica, riducendo così l'impatto ambientale. Il processo inizia con la raccolta delle bucce di cocco dalle fattorie locali, che vengono trasformate in fibra e successivamente fuse insieme per creare pannelli isolanti, pannelli che vengono poi utilizzati per realizzare borse frigo pieghevoli che costituiscono un'alternativa biodegradabile e sostenibile alle tradizionali scatole di polistirolo.
2: Ogni borsa frigo prodotta utilizza 37 gusci di noce di cocco e il guscio stesso è realizzato con 50 bottiglie di plastica riciclate, contribuendo così alla riduzione dei rifiuti plastici e al loro riciclo. Fino ad ora l'iniziativa ha permesso di salvare oltre 240.000 gusci di cocco dall'essere bruciati come rifiuti, dimostrando l'efficacia di soluzioni sostenibili e circolari. Queste borse frigo non solo offrono un'alternativa ecologica alla plastica, ma forniscono anche un reddito extra agli agricoltori locali, contribuendo così allo sviluppo economico delle comunità rurali delle Filippine. Inoltre, l'uso di materiali biodegradabili riduce l'inquinamento ambientale e l'impatto negativo sull'ecosistema marino. Radio Monte Carlo.
0: Le più belle canzoni italiane in una sola web radio.
3: Radio Monte Carlo, Italia.
4: A te che sei, semplicemente sei. Sostanza dei giorni miei,

0: Planet News.
1: Ogni anno il periodo natalizio fa registrare migliaia di tonnellate di carta da regalo dopo che abbiamo scartato i nostri presenti, a volte senza neanche differenziare nel modo corretto. Ma come si può evitare questa produzione di rifiuti? La soluzione è incartare con carta riciclata.
2: I più attenti all'ambiente lo faranno sicuramente da molto tempo, ma sono ancora tante le persone scettiche che credono di non potere ottenere pacchetti d'effetto riutilizzando cose che hanno già in casa. Qualche idea per incartare i regali in modo sostenibile? Riciclare ad esempio carta di giornali, riviste, imballaggi, sacchetti del pane e scatole di scarpe. Radio.

0: This is such a crazy feeling, though. I don't want to get too attached, but I feel like I already am. My mind's telling me one thing, but I guess I should listen to my heart.
1: Planet News.
2: Grazie alla sua posizione scenografica lungo il Vallo di Adriano, era uno degli alberi più fotografati e amati d'Inghilterra. Poi nel 2023 qualcuno lo ha abbattuto e le indagini sono in corso. Oggi il Sycamore Gap Tree è tornato. I semi di questo acero montano, messi in salvo dopo l'abbattimento, hanno cominciato a germogliare all'inizio di quest'anno.
3: Il direttore dei giardini dei parchi del National Trust inglese ha proprio raccontato alla BBC che grazie ad un team speciale è riuscito a coltivare 45 piantine dai semi ai ramoscelli prelevati dall'albero originale ed è finalmente spuntata la prima piantina, per cui se l'albero non dovesse ricominciare a crescere ci saranno comunque altre possibilità di ripiantarlo nella sua posizione originale.

0: Planet News.
1: La raccolta dei rifiuti si prepara una nuova rivoluzione grazie a Genius, il cassonetto 5.0 dotato di intelligenza artificiale. La novità presentata da Alia Multi Utility, che gestisce raccolta e smaltimento nei 58 comuni delle province di Firenze, Prato e Pistoia, dovrebbe permettere nei prossimi anni la progressiva riduzione della raccolta porta a porta e il ritorno dei cassonetti in nuova versione. Ma a cosa serve l'intelligenza artificiale? Prima di tutto, i nuovi cassonetti vengono aperti con un tag, con un particolare dispositivo consegnato agli utenti, o con il cellulare riconoscendo l'utente. Riescono inoltre, grazie ai sensori, a calcolare volume e peso, quest'ultimo tramite la velocità di caduta di ogni sacchetto gettato all'interno. Viene così capito se il conferimento è corretto e in caso contrario viene registrata un'anomalia. Dopo ripetute anomalie, l'utente può essere contattato e guidato a una corretta differenziata.
2: Genius segnala incendi, danneggiamenti e atti vandalici, permettendo un intervento immediato. Infine riesce a monitorare il tasso di riempimento interagendo con gli addetti allo svuotamento. L'applicazione di una tecnologia del genere non ha precedenti, ha tra gli obiettivi quello di incrementare del 30% l'efficacia della raccolta, eliminando i viaggi inutili. Fra le particolarità, la batteria del contenitore, che non deve essere mai sostituita, ricaricandosi tramite pannello solare. Ultima novità, verrà progressivamente introdotta una tariffa puntuale che dovrebbe permettere ai cittadini di risparmiare fino al 30% della parte variabile della tariffa stessa a fronte di comportamenti virtuosi.

0: Planet News.
1: Per il quarto anno consecutivo, l'iniziativa Spazzamondo, cittadini attivi per l'ambiente, ideata e promossa da Fondazione CRC Cassa di Risparmio di Cuneo, ha raggiunto numeri da record, sia per la partecipazione sia per la raccolta di rifiuti abbandonati. In 20.000 hanno ripulito piazze, strade e parchi, 170 i comuni che hanno aderito, 80 gli istituti scolastici che riceveranno un buono per l'acquisto di attrezzatura scolastica. Il premio per i comuni che hanno coinvolto il maggior numero di cittadini va a Fossano, Cuneo e Villanova Mondovì. Appuntamento ora al prossimo anno con obiettivo già fissato, battere il record 2024 con una raccolta di 31 tonnellate di rifiuti abbandonati. Radio Monte
0: Carlo. I più grandi successi degli anni 90 in una sola web radio.
2: Radio Monte Carlo 90. Radio Monte Carlo.

0: Radio Monte Carlo 90.
1: Radio Monte Carlo 90.
0: È disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.

0: Planet News.
1: Il caldo record raggiunto questo mese di novembre potrebbe compromettere gravemente la Grande Barriera Corallina, causando un nuovo sbiancamento già a gennaio. Le temperature della superficie del mare nelle parti settentrionali della Barriera Corallina, registrate dal National Oceanic and Atmospheric Administration del governo degli Stati Uniti, non erano così alte dal 1985. Nella primavera 2022 si era verificato un terribile sbiancamento ai danni della Grande Barriera in seguito a temperature oceaniche record raggiunte a dicembre dell'anno precedente. Era il sesto evento di sbiancamento di massa mai registrato, ma secondo gli ultimi dati, attualmente nella parte settentrionale c'è ancora più calore rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Stando così le cose, entro la fine di gennaio potrebbe verificarsi un altro sbiancamento significativo e nelle settimane successive potrebbero morire numerosi coralli.

0: Planet News.
1: Realizzare strade scolastiche significa migliorare in modo significativo la qualità dell'aria che respirano bambine e bambini. Emerge da un nuovo studio realizzato a partire dai dati della campagna di scienza partecipata NO2 No Grazie 2023.
2: E allora, condotta a Roma e Milano, è stata diffusa proprio in occasione di Streets for Kids la mobilitazione organizzata in tutta Italia da Clean Cities Campaign per chiedere strade scolastiche, aria pulita, spazi per giocare e socializzare, anche sicurezza stradale nei percorsi che quotidianamente i bambini percorrono da casa a scuola.
0: Solo musica di gran classe. Questa è Radio Monte Carlo

grandi nomi della musica internazionale. Il meglio della musica pop, soul e R&B e l'esclusiva selezione di Monte Carlo Nights. Seguici sul canale 716 di Sky e 67 di TV Sat. Radio Monte Carlo TV. Musica di gran classe.

0: Planet News.
1: Studenti dell'Università Statale di Amazonas in Brasile hanno creato un dispositivo in grado di identificare minacce di deforestazione in Amazzonia. Il Curupira, dal nome di una leggenda del folklore che dà questo nome al guardiano della foresta, promette di riconoscere in particolare il rumore di una sega elettrica. Il dispositivo, ancora in fase di test, è stato sviluppato per catturare solo i suoni selezionati dal team di ricercatori.
2: Quello della motosega è un suono anomalo per l'ambiente forestale, quindi è possibile addestrare questo sistema a identificare specificamente il suono, ignorando tutti gli altri. Per funzionare, i dispositivi devono essere separati al massimo da un chilometro, in quanto comunicano tra loro. Dopo aver individuato il presunto attacco alla foresta, i Curupiras inviano le informazioni tramite radiofrequenza a una sorta di router che può trovarsi anche a 15 km di distanza dai dispositivi. E dopo aver inviato il segnale, la frequenza viene indirizzata ad un programma per computer per l'analisi e la visualizzazione dei dati.

0: Planet News.
1: Dai centri abitati alle strade, passando per le reti ferroviarie e le aree montagnose, cresce con una media di 1000 eventi all'anno il numero di frane sul territorio nazionale, fenomeni che hanno ripercussioni e conseguenze sia in ambito economico che sociale.
2: Le frane censite in Italia fino a quest'anno sono più di 620.000, numero in crescita, pensate, almeno di 1000 unità all'anno. Gli eventi principali che causano gli impatti significativi sono della popolazione sui centri abitati sono veramente sempre più numerosi.
0: RMC R&B. I grandi nomi della musica R&B in una sola web radio.
3: Maxwell Ascension.
4: Ashanti.
3: Falling.

0: Usher, you remind me.
1: Fatti coinvolgere dalle atmosfere R&B più esclusive. Ascolta Radio Monte Carlo R&B sulla nostra app e su radiomontecarlo.net. Radio Station BTS.

0: Planet News.
1: L'energia solare è una fonte di energia pulita e rinnovabile, ma ha un limite, dipende dalla luce del sole. Se il cielo è nuvoloso o è notte, i pannelli non possono produrre elettricità. Ma cosa succederebbe se ci fosse un modo per sfruttare il freddo dello spazio esterno per generare energia anche al buio? Questa è l'idea alla base di una nuova tecnologia sviluppata da un team di ricercatori dell'Università di Stanford.
2: E il loro lavoro si basa sul principio del raffreddamento radiativo, cioè consiste nel fatto che durante la notte i pannelli solari rilasciano calore nell'ambiente, generando poi una differenza di temperatura tra i pannelli e l'aria circostante, che può essere trasformata in elettricità, integrando alcuni generatori termoelettrici. In altre parole, questi pannelli solari traggono energia dal freddo dello spazio esterno, offrendo una soluzione innovativa per sfruttare il fotovoltaico anche di notte.

0: spostare l'accento, l'ancora diventa ancora. Torno nel fiume, tutto è cambiato, ma in fondo uguale.
1: Planet News.
2: È iniziata sabato scorso e terminerà domenica 24 novembre la settimana europea per la riduzione dei rifiuti, che promuove la sostenibilità e la corretta gestione dei rifiuti. La SER è una elaborata campagna di comunicazione ambientale che promuove tra i cittadini una maggiore consapevolezza sulle quantità di rifiuti prodotti e sulla necessità di ridurli drasticamente, anche in modo creativo. L'accento è sulla prevenzione dei rifiuti e perché i singoli cittadini possano in modo creativo contribuire a ridurre i rifiuti in prima persona.
3: Entra anche tu nel club più elegante e raffinato.
4: Monte Carlo Night Club, a time to dance, to move, to get into the groove.
3: Venerdì dalle 22, Nick the Nightfly ti invita a Monte Carlo Night Club.
4: It's Monte Carlo Night Club. Nice one.
3: Monte Carlo Nights Club, un'emozione lunga una notte.
4: Monte Carlo Nights Club, the finest music from around the world. Around the
3: Monte
4: world.
3: Carlo Nights Club,
4: ogni venerdì
3: dalle 22
4: on Radio Monte Carlo.
3: Monte Carlo Nights Club.

I'm following the voice I know, free falling from the high.

0: Planet News.
1: Lo sbiancamento dei coralli a Singapore è peggiorato a causa delle alte temperature del mare, con circa il 40% delle barriere coralline coinvolte, secondo i biologi marini, che stanno monitorando la fuoriuscita di petrolio del 14 giugno, la più grande del paese, se avrà ulteriori effetti negativi sull'ecosistema. Eventi di sbiancamento globale dei coralli si sono verificati negli anni in concomitanza con El Niño, fenomeno climatico che surriscalda le temperature globali e quelle del mare.
2: E anche quest'anno El Niño ha prodotto un significativo sbiancamento dei coralli a Singapore, addirittura raddoppiato fino al 40% nel mese di giugno, mentre il petrolio dalla fuoriuscita è arrivato sino alle isole di dove si trovano le barriere coralline intatte di Singapore.

0: Planet News.
1: Andiamo in Francia, dove lo sviluppo dell'industria per la produzione di auto elettriche è al centro del piano di reindustrializzazione del presidente francese Emmanuel Macron. Per questo nel nord del paese sta per aprire una gigafactory di proprietà di Automotive Cell Company in partnership con il gigante francese dell'energia Total Energies, Mercedes-Benz e Stellantis. La fabbrica, lunga quanto 6 campi da calcio, dovrebbe iniziare la produzione quest'estate e i funzionari e gli imprenditori coinvolti sperano di trasformare questa regione in una Battery Valley in risposta alla Silicon Valley. L'obiettivo del governo francese è di produrre 2 milioni di veicoli elettrici all'anno entro il 2030. Radio Monte
2: Carlo. Le più grandi voci della musica internazionale in una sola web radio.
3: Radio Monte Carlo. Great artists.

0: Planet News.
1: Negli anni 60 la flotta baleniera sovietica portò alla scomparsa della balenottera azzurra in tutto l'oceano Indiano. Erano 56 anni che non si vedevano questi esemplari rimanere per mesi nei mari intorno ai paradisi delle Seychelles. Ma oggi, grazie a un progetto di tutela e a un monitoraggio costante, è stata rivelata la presenza di alcuni di loro in questi mari. Il numero delle balenottere azzurre è ancora una piccola percentuale rispetto al passato e la specie è stata dichiarata a rischio di estinzione dall'Unione Internazionale per la conservazione della natura.
2: Grazie ai dispositivi subacquei di registrazione, i ricercatori sono riusciti a intercettare il suono delle balenottere e a constatarne il ritorno in questi mari. Intorno alle Seychelles, 400.000 chilometri quadrati sono ad oggi un'area protetta, nata come uno scambio di debito per la natura, con cui il paese ha cancellato quasi 22 milioni di dollari del debito nazionale in cambio di un maggior impegno per proteggere i suoi oceani.

0: Planet News.
1: Sono pochi i capoluoghi di provincia che sono riusciti a fare la differenza nel 2021 puntando sulla sostenibilità ambientale. A dare l'esempio è Bolzano, la nuova regina green che dal sesto posto dello scorso anno conquista la vetta della classifica di ecosistema urbano 2022, il report di Legambiente sulle performance ambientali di 105 comuni.
2: Il rapporto tiene conto di 18 indicatori in 6 aree tematiche: aria, acque, rifiuti, mobilità, ambiente urbano ed energia. La classifica finale vede Bolzano che si lascia alle spalle Trento al secondo posto, Belluno che risale la graduatoria passando dall'ottavo al terzo posto, seguita poi da Reggio Emilia e Cosenza, unica città del sud ad entrare anche quest'anno nella top 10 della graduatoria.
0: Ogni weekend nel cuore della notte.
3: Radio Monte Carlo, new classics. All night long, all night, all night, all
0: night long. Dall'1 alle 5 del mattino, Radio Monte Carlo è new classics.

0: Planet News.
1: È stata lanciata in provincia di Ravenna una campagna ecologica intitolata Per un pugno di mozziconi. Questa iniziativa mira a contrastare l'inquinamento ambientale causato dai mozziconi di sigaretta. La campagna prevede uno scambio insolito, ma significativo. I cittadini possono consegnare mozziconi di sigaretta raccolti in cambio di frutta di stagione prodotta dall'azienda agricola.
2: Questo gesto non solo incoraggia la pulizia dell'ambiente, ma promuove anche uno stile di vita più sostenibile, consapevole, premiando i partecipanti con prodotti naturali e salutari. I mozziconi raccolti non finiscono in discarica, ma vengono avviati a un processo di riciclo. Questa campagna rappresenta un esempio di come l'innovazione e la collaborazione tra realtà locali possano dare vita a progetti efficaci e replicabili in altre comunità, amplificando l'impatto positivo sulla salute del pianeta.

0: Planet News.
1: Addio bustine di zucchero, mini flaconi di sapone liquido e shampoo negli hotel, imballaggi monouso per frutta e verdura e per il consumo sul posto in bar e ristoranti. La Commissione Europea ha presentato un nuovo regolamento che rivoluzionerà il mondo del packaging puntando sul riuso e il vuoto a rendere più che sul riciclo e che mira a eliminare gli imballaggi superflui. L'obiettivo è ridurre la produzione di rifiuti di imballaggio che negli anni invece di diminuire è cresciuta. In media ogni europeo ne produce quasi 180 kg all'anno. La transizione verde non sarà indolore, la Commissione Europea ammette che i posti di lavoro nella produzione di imballaggi monouso diminuiranno notevolmente, ma stima che il nuovo sistema di imballaggio potrebbe portare alla creazione di 600.000 posti di lavoro nel settore del riutilizzo entro il 2030.
2: Radio Monte Carlo.
3: Fatti coinvolgere dai suoni e le atmosfere di Monte Carlo Nights con Nick the Nightfly. Ascolta la web radio Monte Carlo Nights Story.
4: Radio Monte Carlo.
3: 30 anni di storia, 30 anni di Monte Carlo Nights in una web radio unica ed esclusiva. Carlo Nights Story, disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.

0: Planet News.
1: In India da più di 70 anni i ghepardi sono stati dichiarati estinti, ma ora il ministro dell'ambiente ha annunciato la nascita di 4 esemplari. I cuccioli sono nati da Siaia e Freddy, 2 di 8 ghepardi riabilitati e portati dalla Namibia al parco nazionale indiano di Kuno, nello stato centrale di Madhya Pradesh. Tutto questo grazie a un piano governativo che prevede la reintroduzione di 50 grandi felini per i prossimi 5 anni. Su Twitter il ministro dell'ambiente, si chiama Yadav, ha commentato la nascita dei ghepardi e ha definito come un evento epocale nella storia della conservazione della fauna selvatica. Anche il primo ministro indiano, il signor Modi, ha accolto con entusiasmo la meravigliosa notizia. I ghepardi estinti dal 1952 ora tornano finalmente a popolare uno dei parchi nazionali del paese.

0: Planet News.
1: Sembra un miracolo, ma è semplicemente il potere della natura. Dopo ben 144 anni sono spuntati i germogli di una piantina infestante dai semi conservati in un esperimento botanico iniziato nel 1879 e destinato a proseguire almeno fino al 1100. Obiettivo: studiare la vitalità dei semi nel tempo per comprendere la persistenza delle piante infestanti nel terreno e aiutare gli agricoltori alle prese con le erbacce, in un'epoca in cui i diserbanti chimici non esistevano.
2: Il botanico aveva riempito 20 bottiglie con sabbia e 50 di semi di varie specie, poi le aveva seppellite sul suolo a testa in giù, in modo che l'acqua comunque non si raccogliesse all'interno. Inizialmente avevano previsto un'ispezione ogni 5 anni, togliendo dal terreno una bottiglia per verificare se fossero in grado di ancora di germogliare. Questo esperimento potrebbe offrire ottimi risultati sulla longevità delle banche di semi. Non ci resta dunque che attendere ancora 20 anni per capire a che punto saranno le piantine.

0: Planet News.
1: La cementificazione accelera nel nostro paese. Secondo l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, ogni secondo vengono ricoperti 2 metri quadrati di superficie, quasi 70 chilometri quadrati all'anno. E le regioni meno virtuose sono la Lombardia, il Veneto, l'Emilia Romagna, Monza, Brianza e addirittura la provincia dalla percentuale di copertura più alta.
2: Una situazione che aumenta la pericolosità idraulica dei territori, soprattutto in caso di piogge torrenziali o alluvioni, e impedisce la ricarica delle falde acquifere. Il suolo perso a livello nazionale dal 2012, secondo il rapporto, avrebbe potuto assorbire oltre 360 milioni di metri cubi di acqua piovana. Radio

0: fuori tempo.
1: Planet News.
2: Una nuova pittura murale sta cambiando le regole del gioco. Non solo impreziosisce gli spazi, ma pulisce anche l'aria e si mantiene fresca con l'aiuto della luce del sole. Questa innovazione, frutto della collaborazione tra ricercatori italiani e austriaci, trasforma scarti e foglie secche in una tecnologia rivoluzionaria per le nostre case. L'innovativa ricerca congiunta tra l'Università Tecnica di Vienna e l'Università Politecnica delle Marche ha portato allo sviluppo di una soluzione innovativa. L'introduzione di nanoparticelle di ossido di titanio nelle pitture murali.
3: Queste particelle, attivate dalla luce solare, catturano e decompongono le sostanze nocive, mantenendo l'aria pulita e la superficie della parete immacolata. La ricerca ha dimostrato che le nanoparticelle di ossido di titanio modificate, quando mescolate con pitture commerciali e esposte alla luce solare, possono neutralizzare fino al 96% degli inquinanti senza alterare il colore della pittura. Questa innovazione non solo migliora la qualità dell'aria, ma estende anche la durata della pittura murale.
1: Radio Monte Carlo New Classics è la web radio che ti permette di ascoltare i classici del pop, del jazz e del soul, reinterpretati dai grandi artisti.
4: Simply Red, you make me feel brand new.
5: God bless.
4: Ryan Ferry, knocking on heaven's door.

0: Planet News.
1: A Milano arriva un piano del verde per contrastare le temperature estive e le isole di calore proprio in città. Da qui e nei prossimi 15 anni saranno 11 invece le zone trasformate in parcheggi e strisce di asfalto e cemento che diventeranno degli angoli verdi. L'estate più calda degli ultimi 2 anni, come spiega Elena Grandi, ci ha insegnato che dobbiamo rendere più permeabili i terreni, avere una città più sostenibile per cercare di utilizzare le risorse idriche negli angoli verdi.
2: Quello che dice l'assessore al verde del Comune di Milano è importante per tutte le città. Pianificare un futuro al riparo dal caldo aumentando la presenza di piante e verde.

0: Planet News.
1: Andiamo in Spagna, dove è stato introdotto un cambiamento storico con la nuova legge di protezione animale, legge che vieta la vendita di cani, gatti e furetti nei negozi. Questo provvedimento, che fa parte di un ampio pacchetto di riforme a tutela del benessere animale, mira a combattere il commercio illecito di animali, spesso legato a fenomeni come il traffico di cuccioli e l'allevamento intensivo. D'ora in poi questi animali potranno essere acquistati solo da allevamenti registrati o adottati tramite rifugi. Questi cambiamenti riflettono una crescente sensibilità verso i diritti degli animali in Europa e potrebbero rappresentare un modello per gli altri paesi.

0: sono le atmosfere di Monte Carlo Nights Story.
1: I brani che hanno fatto la storia di Monte Carlo Nights. Ogni weekend, dalle 22, solo su Radio Monte Carlo.

0: Planet News.
1: Risparmiare, non inquinare e autoalimentarsi. Con queste prerogative è sorto ad Amsterdam The Florian Hotel. È un albergo che ha una vera e propria centrale solare a sua disposizione per risparmiare corrente e quindi non inquinare. Alimentare una struttura di queste dimensioni con questi servizi richiede un'enorme quantità di elettricità e nessuna compagnia elettrica olandese era in grado di garantire la corretta fornitura. Un problema che si verifica sempre più di frequente in tutti i paesi europei.
2: La proprietà dell'hotel si è quindi rivolta a una società specializzata nella gestione energetica che ha progettato, realizzato una centrale solare a disposizione di questo albergo. Quindi pannelli solari sul tetto, impianti di accumulo per dare corrente quando non c'è il sole, un software per gestire la fornitura all'albergo tra rete, pannelli e accumulatori. Con questo sistema l'hotel in questione ha visto calare notevolmente il proprio tasso di inquinamento. Le emissioni di CO2 sono state ridotte di oltre 15 tonnellate rispetto alla media di un edificio di dimensioni simili.

0: better.
1: Planet News.
2: Dallo spazio alla presa di corrente in casa. È questo il viaggio che in futuro potrebbe fare l'energia elettrica. Catturata dal Sole, direttamente in orbita, trasformata e poi distribuita in un pianeta sempre più energivoro. È sempre più alla ricerca di soluzioni per arrestare il cambiamento climatico. Il progetto Solaris, coordinato dall'Agenzia Spaziale Europea, ESA, mira a produrre energia solare a 36.000 km dalla Terra e a trasferirla sul nostro pianeta.
3: Radio Monte Carlo.
4: Do you like jazz?
5: Do you like jazz?
6: Radio Monte Carlo. Jazz.
7: Say, boy, what you doing around my jazz?
8: Il meglio della musica jazz in un'unica web radio.
6: You are listening to Radio Monte Carlo. Jazz.
8: È disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.

0: Planet News.
1: Gli scarti della lavorazione del sughero sono il segreto di una startup sarda, Leobio, che ha sviluppato un pellame vegano e veramente eco-friendly. Oggi il prodotto più importante è proprio Coreskin, una specie di similpelle che al tocco si contraddistingue per un alto contenuto di particelle di sughero che arrivano da coltivazioni libere da organismi geneticamente modificati.
2: Resiste alla corrosione, è impermeabile e si può personalizzare, e il prezzo in linea con i tessuti di fascia medio-alta. Quindi ideale per la moda, per le auto, gli alberghi e l'arredamento.

0: Radio Monte Carlo, Planet.
1: La notte.

0: Planet News.
1: Nazioni lontane con le squadre partecipanti obbligate a voli lunghi ed inquinanti per il mondiale femminile di calcio in programma dal 20 luglio al 20 agosto tra Australia e Nuova Zelanda. Così l'idea di Sofie Pedersen, nazionale danese, da tempo impegnata su temi sociali e ambientali per sensibilizzare le colleghe sul tema dell'emissione di CO2 legata proprio ai trasferimenti delle squadre in viaggio per i mondiali. Lanciare la prima grande campagna di sensibilizzazione del mondo del calcio per l'ambiente.
2: Le calciatrici che aderiscono all'iniziativa possono scegliere di fare una donazione o al WWF in Australia o in Nuova Zelanda o ad una organizzazione impegnata in un progetto di riforestazione in Uganda. Le donazioni vengono calcolate in base alla quantità di CO2 emessa dalle varie calciatrici nella partecipazione al mondiale. I calcoli dicono che ogni passeggero per ogni chilometro volato produce emissioni pari a 285 grammi di CO2.
0: Con Monte Carlo Nights, la grande musica ti accompagna dalle 22.

0: Mystery.
1: Planet News.
2: Una nuova e bizzarra specie vegetale mai vista prima è stata appena scoperta dai biologi. Si tratta di una pianta da fiore che cresce rigogliosa sul confine tra il Pakistan e la Cina. È del genere della Sausurrea, uno dei più consistenti generi di piante da fiore. La più alta densità di queste piante si trova proprio sulle catene montuose dell'est dell'Asia. E si tratta di piante erbacee perenni, la cui altezza va dai 5-10 cm fino ai 3 metri.
3: Il suo habitat è tipicamente alpino. La pianta cresce infatti ad altitudini tra i 4 e i 5.000 metri, sui pendii dei ghiacciai delle montagne. E il suo periodo di fioritura va da luglio a settembre. Questa specie, come del resto anche altre specie del genere Sausurrea, hanno una diffusione estremamente limitata dal punto di vista geografico e dal numero di esemplari esistenti.

0: Cat News.
1: Le popolazioni di api mellifere potrebbero sperimentare serie conseguenze a causa delle stagioni autunnali sempre più lunghe e calde. Questo allarmante risultato emerge da uno studio pubblicato sulla rivista Scientific Reports condotto dagli scienziati della Washington State University. Il team ha esaminato i modelli climatici dei prossimi decenni considerando le previsioni associate alle popolazioni di api mellifere e i periodi di attività molto lunghi, spiegano gli esperti, tendono a ridurre la durata della vita di questi preziosi impollinatori che continuano a spostarsi quando il clima lo consente, ogni volta che le temperature raggiungono e superano i 10 centigradi, indipendentemente dalla quantità di miele già presente nell'alveare. Stando a quanto emerge dall'indagine, con gli autunni sempre più miti, la probabilità di collasso per le api aumenteranno notevolmente.
0: RMC R&B. I grandi nomi della musica R&B in una sola web radio. Alicia Keys.

0: Planet News.
1: Scegliere stabilimenti balneari attenti al risparmio idrico, al riciclo dei rifiuti e all'utilizzo di materiali ecosostenibili è fondamentale per proteggere l'ambiente marino. Nei lidi ecologici ci devono essere raccolta differenziata e riciclo dell'acqua utilizzata nelle piscine e nelle docce, che dovrebbero funzionare con gettoni per evitare dispersioni. Fondamentali cartelli informativi per un utilizzo consapevole dell'acqua e per non gettare oggetti nei tubi di scarico.
2: Un vero lido sostenibile deve adottare degli standard nella gestione dei rifiuti. Le stoviglie utilizzate dovrebbero essere fatte con materiali riciclabili o riutilizzabili e in cucina si dovrebbero utilizzare solo saponi e detersivi ecologici certificati Ecolabel.

0: Planet News.
1: 9 paesi ricchi del mondo e l'Unione Europea daranno all'Indonesia 19,4 miliardi di euro per aiutarla a ridurre la propria dipendenza energetica dal carbone e a usare di più fonti di energia rinnovabili a partire dal 2030. L'Indonesia ricava il 61% della propria energia dal carbone e nel 2021 è stata il nono paese al mondo per quantità di CO2 prodotta dai combustibili fossili diffusi nell'atmosfera. E questo nuovo accordo è stato annunciato alla fine del G20 di Bali, dopo un anno di negoziati, e prevede uno stanziamento di risorse economiche più ingente e tempistiche più rigide per il paese affinché riduca le sue emissioni. I finanziamenti arriveranno per metà dagli stati e per metà da grandi enti finanziari internazionali già impegnati a sostenere progetti di transizione energetica.
0: Con Monte Carlo Nights, la grande musica ti accompagna dalle 22, solo su Radio Monte Carlo.

0: Planet News.
1: Vienna è stata eletta per l'ennesima volta la città più vivibile al mondo, un riconoscimento che deve in gran parte alla qualità e all'efficienza del suo sistema di trasporti pubblici. La capitale austriaca ha sviluppato una rete di trasporti estremamente efficiente, tanto che circa la metà dei residenti possiede un abbonamento annuale che costa 365 euro, ovvero un euro al giorno. Questo è stato introdotto nel 2012 e ha avuto un impatto positivo sia sulla mobilità urbana che sulla sostenibilità ambientale. Il governo locale si è posto l'obiettivo ambizioso di rendere la città una città a zero emissioni entro il 2040. I trasporti pubblici giocano veramente un ruolo chiave. Le statistiche della città dimostrano che 3 viennesi su 10 utilizzano regolarmente i mezzi pubblici, mentre più di un terzo preferisce camminare. Solo un quarto degli abitanti si sposta in auto, segno del successo delle politiche per incentivare l'uso dei trasporti alternativi e sostenibili. Per migliorare ulteriormente la mobilità urbana, Vienna ha introdotto servizi condivisi come biciclette e auto elettriche che aiutano a coprire l'ultimo miglio dei percorsi di viaggio, riducendo così l'uso delle auto private anche per brevi tratti. Radio.

0: Planet News.
1: Il riso è il cibo più mangiato al mondo. Nella stagione 21-22 ne sono state consumate quasi 500 milioni di tonnellate, 155 solo in Cina. È dunque importantissimo trovare metodi sempre più vantaggiosi dal punto di vista economico, sociale ed ecologico per mantenere alta la produzione di questo cereale. Per farlo si studiano anche nuove varietà più resistenti che possono crescere in acqua salata o essere piantate una sola volta ogni 5 anni invece di 2 all'anno.
2: E a questo secondo tipo di riso, chiamato riso perenne, è dedicato un report che analizzato pro e contro del PR23, questa varietà ibrida che consente agli agricoltori di lavorare meno e guadagnare di più, mantenendo alta la qualità del terreno utilizzando meno fertilizzanti. È migliore rispetto al riso annuale sotto diversi aspetti e con una resa leggermente superiore. Per i primi 5 anni il riso perenne fa risparmiare lavoro, semi e fertilizzanti, un aspetto importante nell'ottica della transizione a un'agricoltura sempre meno inquinante.
3: Radio Monte Carlo.
4: Viaggio a volo radente da Ushuaia verso nord sul verde smeraldo della foresta amazzonica e poi sulla East Coast americana fino ai ghiacci della Groenlandia e poi a quelli del Polo Nord e ancora le steppe della Russia, il verde dell'India e poi il blu sconfinato dell'Oceano Indiano fino al bianco infinito dell'Antartide e poi di nuovo Ushuaia. Viaggio attraverso la musica e il tempo senza confini.
5: Radio Monte Carlo, Voyage Voyage, è la web radio dedicata ai viaggi. Viaggiare ascoltando. Da oggi si può. Disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.

0: Planet News.
1: Vi siete mai chiesti che rumore fa una piattaforma di ghiaccio che collassa sui muri della stazione della meravigliosa città barocca di Noto in Sicilia? Sta per essere inaugurato il primo green smart wall sonoro del nostro paese. Racconta una storia drammatica che ci interessa da vicino. Si tratta di un mosaico digitale in bioresina, un vero e proprio muro multimediale promosso da un'organizzazione italiana in occasione della prima edizione del premio Vision 2030.
2: Una performance innovativa che attraverso gli scatti fotografici di Claudio Orlandi e i suoni del sound designer Alessio Mosti fa toccare con mano e orecchie il fenomeno della fusione dei nostri ghiacciai. Mosti, il sound designer, si è avvalso dei campionamenti sonori rilevati in Antartide relativi al collasso delle piattaforme di ghiaccio, fenomeno ormai noto come Kolbing. L'opera IRAE Ultimate Landscape sarà inaugurata da Urban 2030 l'11 dicembre alle 18 nell'ambito dell'attività del premio Vision 2030 di Noto. Sarà un'occasione per accendere un faro su un fenomeno sottovalutato ma che sta portando a conseguenze catastrofiche. Radio Monte Carlo.

0: Planet News.
1: Il risparmio economico può andare di pari passo con il rispetto del pianeta e il contrasto al climate change. Lo sostiene Minerva S, spin-off dell'Università di Salerno. Nel piccolo polo universitario di Fisciano, infatti, è nata l'idea di aiutare le aziende di trasporto a ridurre i costi e l'impatto dei mezzi ottimizzando i consumi. L'idea è semplice, adattabile ad ogni variazione di percorso, traffico, carico, pendenza della strada, condizioni del meteo e quelle psicofisiche del conducente.
2: Minerva S è diventata un'applicazione che funziona come un navigatore, con un sistema intuitivo, suggerisce al conducente il sistema di guida più ecosostenibile in tempo reale, gli indica il tragitto migliore anche quando accelerare o rallentare. A fine corsa addirittura il guidatore avrà il rapporto completo del viaggio, anche sull'emissione di CO2.
0: Ogni weekend, nel cuore della notte.
3: Radio Monte Carlo, New Classics.

0: dall'1 alle 5 del mattino, Radio Monte Carlo è New Classics, dove i nuovi suoni incontrano i grandi classici.
1: Qui dove il mare luccica e tira forte il vento.
2: Radio Monte Carlo New Classics.
0: Ogni weekend, dall'1 della notte, solo su Radio Monte Carlo.

0: Planet News.
1: Ha un'età stimata di 5.484 anni, più di 600 in più rispetto a quello che fino ad oggi era ritenuto l'albero più antico del mondo, Matusalemme, in California. Si trova in una valle poco battuta nel sud del Cile ed è un albero solitario, con germogli verdi che spuntano dalle fessure dei suoi spessi tronchi scuri, con l'acqua che scorre lungo la sua corteccia striata di licheni. E lo chiamano Gran Abuelo, il bisnonno. Lo scienziato del clima Jonathan Baricilic, che lo ha scoperto, ha tentato di misurarne l'età ed è riuscito a raggiungere solo il 40% dell'interno del tronco, ma non è proprio arrivato al suo nucleo. Eppure quel campione ha prodotto lo stesso una datazione straordinaria di circa 2.400 anni di età.
2: Baricilic ha allora ideato un modello che potesse stimare l'età del Grand Abuelo prendendo le età note di altri alberi nella foresta e tenendo conto del clima e delle variazioni naturali. Ha calibrato la sua possibile età producendo appunto una stima sbalorditiva: 5.484 anni. Questo lo rende sarebbe il più antico albero mai scoperto dal pianeta e, come si diceva poc'anzi, Gran Abuelo, così sarebbe più di 6 secoli più vecchio di Matusalemme.

0: Planet News.
1: Meno di 60 multinazionali sono responsabili di quasi la metà dell'inquinamento mondiale di plastica, tra cui 6 aziende che da sole rappresentano un quarto del totale. E ciò che emerge da un nuovo studio condotto da un team internazionale di scienziati, tra cui alcuni appartenenti ad organizzazioni senza scopo di lucro. La ricerca, già sottoposta a revisione paritaria e pubblicata sulla rivista scientifica Science Advances, si è basata sul lavoro di decine di migliaia di volontari che hanno analizzato da spiagge, parchi e fiumi quasi 2 milioni di rifiuti di plastica, ovviamente raccolti in 84 paesi diversi per un periodo di 5 anni. Si tratta di una ricerca che punterà la lente di ingrandimento sulla plastica monouso e sulle strategie di riciclaggio delle multinazionali, in quanto, secondo l'analisi dello studio, esiste una correlazione con diretta proporzionalità tra la produzione annuale di plastica delle aziende e la frequenza del loro marchio rilevato tra i rifiuti rinvenuti.
2: Radio Monte Carlo.
3: Radio Monte Carlo.
0: Fatti coinvolgere dai suoni e le atmosfere di Monte Carlo Nights con Nick the Nightfly. Ascolta.

0: Radio Monte Carlo. Musica di gran classe.
1: Non mi toccare perché ti odio. Non cancellarmi perché ho bisogno di rimanerti in testa il tempo di sfatare il sogno. E riderò finché non passa. E ti capisco perché la stessa malinconia di quando tutto torna e niente resta. Cosa ti lascia?

andiamo altrove, ma torneremo. Non ti ho mai avuto, ma tu nemmeno. Non temi neanche Dio, spero ti perdoni lui almeno. L'avevo già previsto.

0: Planet News.
1: È iniziata nella città sudcoreana di Busan l'ultima sessione del Comitato delle Nazioni Unite sull'inquinamento da plastica. Obiettivo del vertice, un trattato globale per fermare in tempi rapidi questo fenomeno. Dal 1950 ad oggi la produzione di plastica mondiale è aumentata di oltre 200 volte. Di questo ritmo, entro il 2040 la quantità immessa nell'ambiente ogni anno raddoppierà rispetto al 2022 e potrebbe triplicare entro il 2060.
2: Per questo è importantissimo, dopo una serie di meeting sul clima, discutere e trovare un accordo che valga per tutti e che sia soprattutto vincolante per legge. Rispetto alla gestione della plastica, fino al 1° di dicembre il summit di Busan in Corea del Sud farà in modo di trovare un'intesa per un trattato globale per arrivare ad un sistema che riduca l'inquinamento in modo concreto.

0: Planet News.
1: Salvare gli impollinatori tutti, quindi dalle api ai bombi alle farfalle, coleotteri, è un'urgenza indifferibile. Sono fondamentali non solo per rendere produttive le piante da frutto, ma anche per garantire la sostituzione di piante morte con altre nuove. I cambiamenti climatici stanno mettendo in crisi il loro servizio ecosistemico. Accade sempre più spesso che gli alberi fioriscano quando gli impollinatori ancora non sono attivi, e quando lo sono non ci sono più i fiori, niente più polline e nettari.
2: La buona notizia però è che il Parco Nazionale dell'Appennino ha vinto un bando LIFE europeo da 3.200.000 euro, capofila di 9 realtà, e il responsabile del servizio di conservazione della natura del parco, si chiama Willy Reggioni, spiega che il progetto lavora proprio immaginando i cambiamenti climatici anche a lunga distanza. Insomma, essere lungimiranti è molto importante.
0: Solo musica di gran classe. Questa è Radio Monte Carlo TV. I'm never gonna dance again. Guilty feet have got no. I grandi nomi della musica internazionale, il meglio della musica pop, soul e R&B, e l'esclusiva selezione di Monte Carlo Nights. Seguici sul canale 716 di Sky e 67 di TV Sat. Radio Monte Carlo TV. Musica di gran classe.

0: Planet News.
1: La prossima domenica, 16 ottobre, si terrà la prima edizione di Coltiviamo la Cultura, prima festa dell'agricoltura nelle dimore storiche, promossa dai gruppi giovani dell'Associazione Dimore Storiche e Confagricoltura ANGA.
2: Diverse dimore storiche su tutto il territorio nazionale apriranno le loro porte per ospitare le aziende agricole del territorio. Una bella opportunità per promuovere sia quei particolari beni culturali rappresentati dagli immobili privati di interesse collettivo, sia quei prodotti agroalimentari tipici del territorio delle regioni coinvolte.
1: 10 le dimore storiche aderenti all'iniziativa e circa 40 le aziende agricole in 7 regioni: Veneto, Piemonte, Emilia-Romagna, Umbria, Lazio, Puglia e Sicilia.

0: Planet News.
1: A Firenze utilizzare la bici fa guadagnare. Pensate che invece di pagare il biglietto dell'autobus, il comune pagherà quelli che usano la bici per spostarsi, per muoversi. Questa novità parte proprio da oggi, che è la giornata, come dicevamo prima, con Rosaria Mondiale della Bici. Utilizzando le due ruote si ridurrà l'inquinamento a favore della salute, dell'aria e soprattutto di chi la respira.
0: I più grandi successi degli anni 90 in una

0: Planet News.
1: Siamo nella stagione della nascita dei caprioli. Chi passeggia in mezzo alla natura spesso li scorge, te li trovi faccia a faccia lì davanti soli soletti e ti domandi come mai è stato abbandonato dalla mamma. Ma non è in pericolo, perché i piccoli di capriolo, a differenza di altre specie, non seguono le mamme nella prima fase della vita. Si allontanano dal luogo in cui sono nati, fanno esperienze e poi cercano di ritornare, spesso senza successo, nel posto dove sono nati. Bisogna che le mamme li ritrovino, e succede quasi regolarmente. Il problema è che molti escursionisti, vedendo questo tipo di situazione, non sapendo la storia, li prendono con sé e li portano da un'altra parte. Calcolate che se tocchiamo e riusciamo a sollevare un piccolo di capriolo, la mamma poi successivamente lo abbandonerà.

0: Planet News.
1: Le foreste del mare, l'insieme degli organismi vegetali presenti nelle sue acque, svolgono un ruolo fondamentale nella produzione di ossigeno, nella lotta ai cambiamenti climatici e nel mantenimento degli equilibri naturali indispensabili per la nostra vita e quella del pianeta.
2: Assorbono circa un terzo dell'anidride carbonica in eccesso prodotta dalle attività umane, con una velocità 35 volte maggiore rispetto alle piante terrestri, e producono più del 50% dell'ossigeno che respiriamo. Non tutti sanno, per esempio, che una prateria marina di 2 metri quadri rilascia in media al giorno una quantità di ossigeno pari a quella prodotta da un albero adulto.
1: Purtroppo si stima che solo in Italia oltre il 30% delle praterie sommerse e fino all'80% delle foreste algali sia andato perduto, e si prevede che entro il 2050 si arriverà ad un'ulteriore regressione del 21% a causa dell'inquinamento, dei cambiamenti climatici e di altre attività umane come l'urbanizzazione delle coste, la pesca a strascico e l'ancoraggio selvaggio.
3: Entra anche tu nel club più elegante e raffinato.
4: Monte Carlo Night Club. A time to dance, to move, to get into the groove.
3: Venerdì dalle 22. Nick the Nightfly ti invita a Monte Carlo Nights Club.
4: It's Monte Carlo Nights Club.
3: Monte Carlo Nights Club. Un'emozione lunga una notte.
4: Monte Carlo Nights Club, the finest music from around the world. Around the world.
3: Monte Carlo Nights Club.
4: Ogni venerdì
3: dalle 22
4: on Radio Monte Carlo.
5: Yeah, nice one.
3: Monte Carlo Nights Club.

0: affrontando la sfida ecologica che deriva dallo spreco di bucce di cocco. Durante la produzione dell'olio di ogni noce si genera mezzo chilo di buccia che finisce bruciato oppure a marcire. Fortuna Cools ha trasformato i rifiuti in isolante biodegradabile utile per rivestire i refrigeratori e i gusci. Pensate, i gusci restanti vengono trattati conservando solo la fibra pulita e unita per creare uno strato di fibre di buccia di cocco.
1: Successivamente questo materiale passa attraverso una pressa che lo trasforma in un isolante eco-friendly. Sono lastre isolanti utilizzate per le pareti dei refrigeratori, per esempio per le temperature estreme. Questo approccio rivoluzionario contribuisce a ridurre gli sprechi e affronta il problema dell'inquinamento causato dall'industria dell'imballaggio isolato.

0: Planet News.
1: Amsterdam ha trasformato quasi 5 ettari di tetti in spugne verdi, mostrando come gestire l'acqua in modo innovativo e sostenibile. Questo progetto, con piante che assorbono l'acqua piovana sui tetti, rende la città più resistente alle inondazioni. L'acqua raccolta viene utilizzata per scopi domestici o per irrigare le piante a terra con un sistema di valvole intelligenti. Poi si svuota l'acqua immagazzinata negli scarichi comunali quando ci sono forti piogge, così che i tetti possano assorbire l'acqua in eccesso.
2: Immaginate che dall'assorbimento di acqua dei tetti verdi di Amsterdam si recuperano 450 litri. Questo non solo previene le inondazioni, ma dà vantaggi anche in periodi in cui l'acqua piovana è importante per ridurre la pressione sulle risorse idriche. In più, l'integrazione di pannelli solari sui tetti verdi aumenta la potenza energetica perché l'evaporazione dell'acqua mantiene i pannelli freschi e migliora la produzione di energia.
3: Radio Monte Carlo.
0: Le più belle canzoni italiane in una sola web radio.

0: Planet News.
1: Sabato 8 e domenica 9 ottobre ritorna Urban Nature, la natura si fa cura, giunta quest'anno alla sua sesta edizione. Nelle piazze italiane regalati una felce, aiutando il WWF a creare delle oasi negli ospedali dei bambini.
2: L'obiettivo principale dell'evento è rendere sempre più evidente il valore della natura in città, che costituisce un inestimabile valore nel garantire e incrementare il nostro benessere umano.
1: Con le piante si depura l'aria dalle polveri sottili prodotte dalle sorgenti inquinanti, oltre a contrastare il perverso fenomeno dell'isola di calore umano, contribuendo a regolare la temperatura ed assorbendo i gas serra.
2: Oltre a proteggere da eventi come allagamenti e frane, che vengono mitigati dall'azione di regimazione delle acque piovane.

0: Planet News.
1: Amici, non sempre gli attivisti green manifestano per ricordare che bisogna agire sulla questione climatica. A volte in silenzio e con un tocco d'arte riescono anche a chiedere e a ottenere molto di più. È proprio il caso. Vogliamo parlarvi di questo murale Mangia Smog di 100 metri quadrati, dipinto all'uscita della metro di Rebibbia proprio qui a Roma, per ricordare che è sempre più importante intervenire contro il cambiamento climatico.
2: Opera realizzata con una pittura capace di eliminare ogni giorno l'inquinamento prodotto da 24 auto a benzina Euro 6. Lo hanno realizzato oltre 100 attivisti green under 30 da tutta Italia. Progetto promosso da COP, i muralisti sono stati coordinati dallo street artist Luogo Comune.

0: Planet News.
1: Proteggere la pelle dai dannosi raggi ultravioletti è fondamentale per prevenire il melanoma, una forma di cancro della pelle in rapido aumento in molte parti del mondo. L'uso regolare della crema solare è uno dei metodi più efficaci per ridurre il rischio di scottature e danni cutanei a lungo termine.
2: Per rendere la protezione solare accessibile a tutti e prevenire il melanoma, l'Olanda ha trovato un'idea tanto semplice quanto geniale: posizionare dispenser gratuiti di creme solari in spiagge, scuole, parchi e altri luoghi pubblici.

0: Planet News.
1: I satelliti hanno registrato nuove colonie di pinguino imperatore in Antartide, portando il numero dei siti di riproduzione conosciuti a 66. La notizia è interessantissima, tuttavia gli studiosi sono preoccupati per il futuro di questa specie che rischia l'estinzione a causa del cambiamento climatico e della perdita di ghiaccio stupore in Antartide, dove i ricercatori hanno osservato appunto però con grande sorpresa questi quattro nuovi siti di riproduzione dei pinguini imperatore, una specie prossima a rischio estinzione.
2: La scoperta è stata fatta grazie alle immagini catturate dai satelliti nel monitoraggio della popolazione di pinguini imperatore. Questi uccelli si riproducono infatti in punti remoti e difficili da raggiungere, ma il colore nero delle piume della testa e del dorso, in contrasto con il ghiaccio, li rende facilmente visibili dai satelliti. I gruppi di pinguini imperatore sono migrati in questi punti alla ricerca di formazioni di ghiaccio più stabili e ancorate alle coste durante quasi tutto l'anno. Qui deporranno le loro uova da maggio a giugno e la schiusa si verificherà dopo 65 giorni.
0: Le più grandi voci della musica internazionale in una sola web radio.
3: Radio Monte Carlo, great artists.
0: Whitney Houston.
4: All at once.
0: Stevie Wonder.
5: There's a ribbon in the sky for our love.
0: Adele.
6: Hello from the other side.
3: Radio Monte Carlo. Great artists.
0: Disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.

eccomi, son tutto un fremito. Ehi. Passano alcune musiche, ma quando passano la terra tremera. Sembrano esplosioni inutili, ma in certi cuori

subito. Mi riconosco, le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di

0: Mi riconosci, le scarpe piene di baffi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te.
1: Radio Monte Carlo, Planet

0: Planet News.
1: Digitale, green, sostenibile e under 40, la Sicilia rientra tra le 7 regioni italiane protagoniste della transizione ecologica e l'economia verde crea sempre più posti di lavoro. La fotografia dell'Isola Verde è contenuta nell'ultimo rapporto di Fondazione Simbola e Union Camere, redatto con la collaborazione del Centro Studi Italia Carne. I settori più reattivi sono l'agricoltura, il tessile e manufatturiero e l'artigianato. In un anno nell'isola sono stati siglati a oltre 84.000 contratti di lavoro legati alla sostenibilità del pianeta. L'anno a cui si fa riferimento nel report è il 2021 e questi impieghi sono quadruplicati rispetto al 2019. In totale si contano 137.000 lavoratori nel comparto, quasi il 10% del totale regionale.

0: Planet News.
1: Autostrade per l'Italia ha dato il via alla prima sperimentazione al mondo in autostrada, utilizzando l'energia cinetica dei veicoli allo scopo di alimentare le stazioni di servizio. Si è partiti dalla Toscana, area di servizio Arno Est sulla A1. Il progetto si serve di una piattaforma in grado di convertire l'energia cinetica dei veicoli in decelerazione in energia elettrica.
2: Questa tecnologia è sviluppata per integrarsi con i principali sistemi di gestione e monitoraggio dell'infrastruttura autostradale. L'obiettivo di Autostrade per l'Italia è realizzare una piattaforma che possa produrre energia pulita aggiuntiva a quella generata dal fotovoltaico, un progetto vincente che permette una riduzione di 11 tonnellate di CO2.
0: Ogni weekend nel cuore della notte.
3: Radio Monte Carlo, New Classics.
4: Skip the life and angle.
0: Dall'1 alle 5 del mattino, Radio Monte Carlo è New Classics, dove i nuovi suoni incontrano i grandi classici.
5: It's a little bit funny, this feeling inside.
3: Radio Monte Carlo, New Classics.
0: Ogni weekend, dall'1 della notte, solo su Radio Monte Carlo.

0: Planet News.
1: A poche settimane dal Natale, Trento torna ad ospitare il suo tradizionale mercatino, ma a rendere speciale la manifestazione a Trento, città del Natale, saranno due speciali biciclette collocate proprio a Piazza Duomo nel cuore della città. Le due biciclette saranno attive per tutta la durata del mercatino fino all'8 gennaio e chiunque voglia potrà contribuire, perché ogni minuto di attività sui pedali si trasformerà in energia pulita e in un piccolo contributo per tenere accese le luci della festa. Grazie a un collegamento diretto con un accumulatore, infatti, le bici produrranno energia con il movimento dei pedali. Un'iniziativa che punta a lanciare un messaggio cruciale e importante, ancora più quest'anno, caratterizzato dall'esigenza di ripensare e ottimizzare i consumi energetici. La transizione ecologica richiede il contributo di tutti e ciascuno di noi può e deve dare la sua parte.

0: Planet News.
1: L'Algeria, come molti altri paesi, sta cercando di sfruttare le energie rinnovabili per rispondere alle proprie esigenze energetiche. Questo non solo per ridurre la dipendenza dai combustibili fossili, ma anche per diminuire le emissioni di CO2 e contribuire alla salvaguardia del nostro pianeta. In tale contesto, le autorità algerine hanno finalizzato le specifiche di un'iniziativa innovativa, la realizzazione del primo villaggio del paese completamente alimentato da energia solare. Il villaggio sarà situato nella provincia di Illisi, a 1758 km a sud-est di Algeri. La scelta di Illisi è stata influenzata dal suo clima, essendo una delle regioni più soleggiate dell'Algeria. Inoltre si tratta di un'area desertica con difficoltà di accesso all'elettricità e non connessa alla rete di gas nazionale. Oltre al progetto del villaggio, il governo algerino ha altri piani ambiziosi. Uno di questi riguarda la distribuzione di kit solari alle famiglie residenti nelle aree più remote del paese e mira a consentire a queste famiglie di accedere all'elettricità grazie all'energia solare.
0: Radio Monte Carlo. Radio Monte Carlo Romantic Rock è la web radio che ti regala le ballate rock più romantiche.
2: Aerosmith, I don't want.

0: Planet News.
1: Due comuni dei Paesi Bassi, Bloemendaal nell'Olanda settentrionale e Utrecht, hanno votato per vietare la pubblicità di carne e prodotti caseari negli spazi pubblici. Nella fattispecie, Bloemendaal ha optato per bandire pubblicità di carne e latticini su cartelloni, manifesti e altri spazi pubblicitari gestiti dal comune. Secondo i media locali, il divieto comprende anche i prodotti che dipendono dai combustibili fossili, come le automobili con motore a combustione e i biglietti aerei. Il comune ha dichiarato di essere impegnato a intraprendere le azioni necessarie per ridurre le emissioni di CO2 e che la coltivazione e il trasporto di mangimi per il bestiame comportano la deforestazione e il rilascio di gas a effetto serra, contribuendo così al riscaldamento globale. Queste scelte seguono la decisione del comune di Haarlem, che nel 2022 ha votato per vietare questo tipo di pubblicità a partire dal 2024.

0: Planet News.
1: Vi ricordate quando le nostre nonne scendevano sotto casa e compravano pasta, riso e farina appeso nel piccolo negozio di alimentari lì vicino? Bene, tutto questo si acquistava nelle giuste quantità e non si buttava nulla. Questa tendenza contro lo spreco è sempre più attuale. Pensate che da Milano a Catania aumentano il numero di supermercati alla spina e senza imballaggi, dove i clienti possono rifornirsi attraverso dei contenitori riutilizzabili.
2: Un circuito virtuoso con filosofia zero rifiuti, la necessità di ridurre quelli prodotti, soprattutto in plastica, che finiscono nei nostri mari e nello stomaco dei pesci, entrando nella nostra catena alimentare con tutti i rischi che comporta.
0: Solo musica di gran classe. Questa è Radio Monte Carlo TV. I grandi nomi della musica internazionale. Il meglio della musica pop, soul e R&B. E l'esclusiva selezione di Monte Carlo Nights. Seguici sul canale 716 di Sky e 67 di TVSAT, Radio Monte Carlo TV. Musica di gran classe.

siamo diventati definitivamente nostri. Provo a nasconderti da questo dolore, ma io non sono Dio, sono solo tuo padre. Mi fa strano anche dirlo, e a te fa strano vedermi piangere. Io che non ho mai capito niente, neanche ti sognavo perché ti negavano a chi è come me.

e tanti auguri da papà papà. Spendi amore grande e fai che resti arte la tua vita.

0: Planet News.
1: La Sardegna non trova mai pace. Ogni anno c'è chi pensa di impossessarsi liberamente di ciottoli, conchiglie e sabbia, come già vi ha raccontato questa mattina Stefano Gallarini. Quest'anno c'è chi ha alzato l'asticella. Durante i controlli dei passeggeri in partenza dall'aeroporto di Cagliari, una viaggiatrice di origine francese è stata scoperta mentre tentava di portare a casa 8 pezzi di stalagmiti, 4 conchiglie e 66 ciottoli di mare prelevati dalle spiagge di Su Giudeu e Chia e Turredda. Di conseguenza è stata multata e denunciata per distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto. Forse non tutti sono consapevoli di una cosa: portare via ciottoli, sabbia o conchiglie dalle spiagge è un reato, e non solo in Sardegna. Chi si rende colpevole rischia una multa significativa che può variare da 500 a 3.000 euro. Questa non è solamente una questione di legge, ma riguarda anche il rispetto per gli ecosistemi delle nostre splendide spiagge, sempre più vulnerabili a causa dell'inquinamento e della crisi climatica. Ognuno di noi ha la responsabilità di proteggere questi tesori naturali per le generazioni future.

0: Planet News.
1: Le luci si accendono, il sipario si alza e la magia del cinema si fonde con l'urgenza della sostenibilità. Nel cuore dell'Orto Botanico di Roma si tiene la seconda edizione di Cinema in Verde, il Festival Internazionale di Roma dedicato all'ambiente. L'evento completamente gratuito dura fino al 22 settembre e trasforma la città eterna in un palcoscenico di riflessione e consapevolezza sul nostro rapporto con il pianeta.
2: Cinema Verde racconterà le tante declinazioni della sostenibilità, 6 film inediti che arrivano da tutto il mondo e saranno proiettati in anteprima italiana, dando un racconto mai visto prima sulle sfide ambientali che ci aspettano. L'ingresso è gratuito, però vi consigliamo di prenotare per avere un posto al sicuro agli eventi. L'esperienza sarà davvero indimenticabile. Il programma completo lo trovate sul sito ufficiale del Festival Cinema in Verde. Radio Monte Carlo.
0: Coinvolgere dai suoni e le atmosfere di Monte Carlo Nights con Nick the Nightfly. Ascolta la web radio Monte Carlo Nights Story. 30 anni di storia, 30 anni di Monte Carlo Nights in una web radio unica ed esclusiva. Radio Monte Carlo. Monte Carlo Nights Story. Disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net. Radio station BTSN.

0: Planet News.
1: In un tribunale in Indonesia è stata emessa una sentenza storica. Un bracconiere di rinoceronti di Giava è stato condannato a 12 anni di carcere e a pagare una multa di 100 milioni di rupie, circa 6.000 euro. Una punizione record, la più severa mai pronunciata in Indonesia nei confronti di chi ha compiuto reati contro la fauna selvatica.
2: Il rinoceronte di Giava è uno dei mammiferi più a rischio del pianeta e si trova solamente nel parco nazionale di quest'isola. Un tempo diffuso in tutto il sud-est asiatico, è stato cacciato fino a quasi estinguersi. Nel 67 c'erano solo 25 individui rimasti. Da allora sono stati al massimo 76.

0: Planet News.
1: Quando un ghiacciaio fonde, l'acqua va a occupare la cavità risultante dall'erosione e forma quello che viene chiamato un lago glaciale. Man mano che le temperature si alzano, il rischio è che il livello del lago si alzi troppo o che il ghiaccio circostante ceda.
2: In questa circostanza si può scatenare un'inondazione violenta improvvisa. La rivista scientifica Nature Communications ha proprio calcolato il potenziale impatto delle cosiddette inondazioni da collasso di laghi ghiacciati e i risultati sono davvero allarmanti in tutto il mondo. Circa 15 milioni di persone sono esposte a questo pericolo.
0: Porta sempre con te Radio Monte Carlo e scopri le playlist, le news e le interviste. Ascolta i podcast e le oltre 20 web radio. E grazie al servizio Sveglia puoi iniziare la tua giornata con la musica di gran classe. Scarica la nostra app ed entra nel mondo esclusivo di Radio Monte Carlo. Radio

Cosa aspettavi a dirmi quello che dovevi dire? A non rischiare niente, non vai all'inferno e neanche sull'altare.

0: Planet News.
1: Tornano le settimane della pesca sostenibile e da domani al 27 ottobre potremo partecipare in tutta Italia a iniziative organizzate per spiegarci perché è importante saper scegliere il pesce per non depauperare ulteriormente i mari e cos'altro possiamo fare per diventare parte attiva del cambiamento. L'Italia, tra l'altro, si è dimostrata uno dei paesi più sensibili al tema. Il 57% degli intervistati nel nostro paese, contro una media del 39%, ha affermato di aver ridotto sensibilmente il consumo di carni rosse, il 46% di aver mangiato più verdure e il 12% di aver mangiato più pesce rispetto a 2 anni fa. Radio.

0: Planet News.
1: Hai presente quel detto tanto tuono che piove? Si parlava, sì. Si è parlato moltissimo negli ultimi tempi, no? Del cambiamento climatico, dell'innalzamento delle temperature, di tutti i danni dei cambiamenti climatici. Ognuno di noi pensava che accadesse molto molto molto più in là, e invece ci sono proprio esempi tangibili.
2: Certo, quando ci dicono che la metà dei ghiacciai di tutto il mondo è spacciata, restiamo un po' così, perché anche se dovessimo centrare poi tutti gli obiettivi più ambiziosi per la limitazione della crescita della temperatura media globale, pare, ci dicono gli esperti, che non ci sia più nulla da fare.
1: Non c'è nulla da fare, lo dice addirittura Science in questo studio pubblicato esattamente il 5 di gennaio. Ha preso in considerazione per la prima volta tutti i dati dei ghiacciai presenti sulla superficie terrestre, 215.000, e solo quelli di Groenlandia e Antartide non sono stati inclusi. Ebbene, la metà, 104.000 esattamente, scompariranno del tutto.
2: Io aspetto a questo punto un aiuto da parte degli alieni. Help us!
0: I più grandi successi degli anni 80

0: Planet News.
1: Il re britannico Carlo, che ha trascorso gran parte della sua vita a battersi per la sostenibilità e contro l'economia dell'usa e getta, oggi per la sua incoronazione vestirà abiti già indossati dai suoi predecessori, tra cui sua madre e suo nonno. Carlo sarà incoronato nell'abbazia di Westminster nel corso di una grande cerimonia in cui indosserà abiti carichi di simbolismo religioso e storico. E molti di questi oggetti, come corone e scettri, risalgono a secoli fa, ma Carlo riutilizzerà anche alcuni abiti che sono apparsi alle incoronazioni dal 1821 e lo farà nell'interesse della sostenibilità e dell'efficienza. Questo quanto ha dichiarato Buckingham Palace.
2: Tra questi ci sarà il guanto dell'incoronazione realizzato per suo nonno, Giorgio VI, e Carlo indosserà anche il Collobium Sindonis di suo nonno, una tunica di lino bianco simile a un vestito, e la cintura della spada che indossava, evitando di farsene confezionare una nuova. Un re ecologico e sostenibile.

0: Sei rimasto da solo, non segui il branco, balli il tango mentre tutto il mondo muove il fianco sopra un tempo che fatichi, bom bom bom.
1: Planet News.
2: Nell'elenco regionale degli alberi monumentali ci sono due esemplari di Ficus magnolioides che verdeggiano nei giardini dell'ex ospedale di Summa di Brindisi. A segnalarli al Dipartimento Agricoltura della Regione è stata la stessa ASL Brindisi attraverso la sua area gestione tecnica. Ora le piante potranno godere della tutela speciale prevista per legge. L'iniziativa diventa un invito ad ammirare la vegetazione che arricchisce il patrimonio pubblico. Le piante sempreverdi appartenenti alla famiglia delle Morace hanno un'età stimata di circa 100 anni. Si tratta di una pianta tipica delle foreste pluviali, conosciuta anche come albero strangolatore perché le sue radici tendono a soffocare quelle delle piante vicine. Dai suoi rami pendono radici aeree che raggiungono il terreno, sviluppando tronchi secondari che contribuiscono a sostenerne la chioma. E adesso ci saranno iniziative speciali per invitare la cittadinanza a conoscere da vicino queste piante monumentali.
1: Con Monte Carlo Nights, la grande musica ti accompagna dalle 22, solo su Radio Monte Carlo.
3: Monte Carlo Nights.
4: Every little thing she does is magic. Everything she do, it turn me on.
3: La musica più glamour.
5: You took the part that once was my heart.
3: Monte Carlo Nights.
1: I suoni di domani.
3: Le emozioni di sempre. Monte Carlo Nights.
1: Monte Carlo Nights con Nick the Nightfly. Dal lunedì al giovedì dalle 22. Solo su Radio Monte Carlo.

0: Planet News.
1: Siamo a Isla Fuerte in Colombia, vi presentiamo un museo che è una vera galleria d'arte sotterranea nel Mar dei Caraibi che ospita 25 sculture straordinarie. Queste opere formano una sorta di barriera corallina artificiale e, al di là della bellezza, hanno anche lo scopo ben preciso di far proliferare i coralli che, come sappiamo, sono minacciati dai cambiamenti climatici e dal turismo, e tutto questo è stato ideato dall'artista Tatiana Orrego.
2: Le opere sono costruite in modo da creare un habitat perfetto per gli animali marini. Seminando pezzi di corallo sulle sculture di argilla, le creature marine hanno colonizzato spontaneamente le statue. Il bellissimo museo sott'acqua è diventato un luogo meraviglioso in cui l'arte si unisce alla salvaguardia dell'ambiente.

0: Planet News.
1: Quello di Bormio e Livigno in Valtellina sarà un Natale a pedali. Gli alberi che decoreranno il centro delle due località turistiche si illumineranno grazie a biciclette a dinamo collegate a un generatore, su cui pedaleranno gli studenti del luogo e chiunque voglia contribuire ad accendere in modo sostenibile le festività. Più si pedalerà, più gli alberi di Natale saranno sfavillanti.
2: L'idea è venuta a un gruppo di cittadini che ha lanciato l'iniziativa del Natale pedalato, subito abbracciata con entusiasmo anche da un istituto di scuole superiori. Proprio in questi giorni, all'interno di questo istituto scolastico, si sta lavorando sulle bici che andranno ad alimentare l'accumulatore di energia necessario per l'illuminazione dell'albero.

0: Tutte le hit più belle del nuovo millennio in versione intima ed essenziale.
1: Radio Monte Carlo Acoustic. Step off the train. Un'altra meravigliosa esclusiva di radiomontecarlo.net.

0: te che tu non puoi cambiare, ma nella vita hai fatto passi per poter amare. Parlano di me, ci credo per davvero, le tue parole sono oro, basta oro nero.
1: Planet News.

0: Planet News. Le canzoni più belle del momento le ascolti solo su Radio Monte Carlo Hits.
1: Adele, I Drink Wine.
2: You better believe for you I've cried.
1: Beyoncé, Cuffe. Taylor Swift, Antihero.
3: I have this thing where I get older but just never wiser.
0: Radio Monte Carlo Hits è disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.

Planet News. Solo musica di gran classe. Questa è Radio Monte Carlo TV. I grandi nomi della musica internazionale, il meglio della musica pop, soul e R&B e l'esclusiva selezione di Monte Carlo Nights. Seguici sul canale 716 di Sky e 67 di TV Sat. Radio Monte Carlo TV, musica di gran classe.

0: Planet News. Radio Monte Carlo. Le più grandi voci della musica internazionale in una sola web radio.
1: Radio Monte Carlo. Great artists.

0: everybody, this is your song.
1: Radio Monte Carlo, great artists.
2: Disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.